0: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Laudum Celebrazione.
1: Officium de feria quarta, hebdomade tertia.
0: Canit chorus Romae jubilate Deo. Canticis aptavit modus Alberico Vitalini.

Celebramus missam de memoria Sancti Petri Claver Presbiteri cum prefazione de Sanctis Pastoribus et precio Eucharistica secunda.

0: Oremus. Deus, qui beatum Petrum, servorum servum efficisti, eumque mira in eis Iovandis caritate et patientia roborasti, eius nobis intercessione concede, ut que Jesu Christi sunt querentes proximos opere et veritate diligamus. Per Dominum nostrum Jesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio. Come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna? Non andare a cercarla. Però se ti sposi non fai peccato. E se la giovane prende marito, non fa peccato. Tuttavia, costoro avranno tribolazioni nella loro vita e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivono come se non avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Verbum Domini.
2: Deo gratias.
1: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.
2: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.
1: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza. E lui, il tuo Signore, rendili omaggio.
2: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.
1: Entra la figlia del re, è tutta splendore. Tessuto d'oro è il suo vestito. È condotta al re in broccati preziosi. Dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate.
2: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.
1: Condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Lì farai principi di tutta la terra.
2: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.

Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo.

Desidero ringraziare l'Accademia Musicale Ottorino Respighi, che nel decimo anno della sua fondazione e nel quadro della manifestazione artistica di Assisi, Festa Musica Pro Mundo I, ha voluto dedicare al Papa, in occasione dell'anno mariano, il concerto di stasera. Un plauso in particolare va al maestro Arturo Sacchetti, all'Orchestra Sinfonica MAV di Budapest, al Coro di Budapest, ai solisti e soliste dell'opera di Bratislava e di Budapest, che hanno magnificamente interpretato ed eseguito alcune splendide composizioni dell'illustre maestro Don Lorenzo Perosi, il Pretino di Tortona, gloria della musica sacra italiana, per tanti anni direttore della Cappella Musicale Sistina. Per Perosi abbiamo ascoltato lo Stabat Mater, la cantata Die esiste, su un antico inno di lode alla Madre di Dio, l'inno della pace, dall'oratorio Il giudizio universale. La manifestazione musicale di questa sera ha voluto esplicitamente inserirsi nel clima dell'anno mariano. La cantata Die esiste, come è noto, fu composta nel 1904 su espresso desiderio di San Pio X per il 50° anniversario della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione. Non solo io, ma con me tutti presenti, ne sono sicuro. Siamo sinceramente grati al direttore e a tutti gli artisti perché ci hanno fatto il dono incomparabile di un'ora di autentico godimento estetico e spirituale. Il misterioso ed affascinante linguaggio della musica si è fuso con il linguaggio della fede, suscitando profonde risonanze nell'io più intimo dell'uomo, consapevole della propria fragilità di fronte a Dio, e pur capace di dialogare con Lui e di invocarlo filialmente nella preghiera. E quando la grande, la vera musica diventa preghiera, attinge l'inesprimibile. Formulo sinceri voti perché l'Accademia Musicale Ottorino Respighi continui a diffondere i valori etici e spirituali mediante la musica, in particolare la musica religiosa. È questa una missione altamente nobile ed autenticamente culturale. Con tali voti invoco su tutti i presenti l'abbondanza dei favori celesti, offrendo a tutti una benedizione apostolica. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie.

Mentre ci disponiamo ad accogliere il Santo Padre, ricordiamo che i biglietti per partecipare alle udienze